Yeah, Malik Amok. Yeah, Jujal Al-Waqiyakram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nabi.